0: Radio Fiume. Notiziario.
1: Buongiorno dal programma italiano di Radio Fiume, con voi in studio Selina Sciucca e Gianfranco Mixa. Il presidente americano Donald Trump è arrivato oggi a Pechino per il summit con il leader cinese Xi Jinping. I colloqui ufficiali inizieranno domani nella grande sala del popolo. Trump punta a ottenere una maggiore apertura del mercato cinese alle aziende americane, mentre Pechino parla di cooperazione e stabilità globale.
2: E il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping viene seguito con attenzione in tutta l'Asia. Restano forti i timori per possibili tensioni su dossier bollenti come Taiwan, sicurezza regionale e rapporti militari tra Stati Uniti e alleati nell'Indo-Pacifico.
1: Nuove tensioni in Medio Oriente. Secondo le ultime notizie, continuano raid israeliani tra Gaza e Libano, mentre l'Iran avverte che potrebbe accelerare il programma nucleare in caso di nuovi attacchi americani.
2: Cresce la preoccupazione internazionale per un devastante allargamento del conflitto in Medio Oriente, forte rischio per un'escalation regionale tra Iran e Israele.
1: Andiamo in ambito locale. A Fiume, nella serata di ieri, martedì 12 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio in un edificio abbandonato sul lungomare di Pecine, in via della 13ª divisione. Un piccolo magazzino è andato completamente distrutto.
2: E le fiamme hanno danneggiato anche un edificio vicino, colpito da fumo e calore. L'intervento dei vigili del fuoco è durato circa un'ora. 11 pompieri con 3 mezzi hanno spento il rogo, evitando così la diffusione delle fiamme. Le cause sono ancora in fase di accertamento.
1: Parliamo di musica e spettacoli. Alla 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest, le rappresentanti croate, il gruppo etno pop Lelek con il brano Andromeda, si sono qualificate per la finale di sabato. Ricordiamo che ieri sera alla Wiener Stadthalle di Vienna si sono esibiti 15 artisti, 10 dei quali hanno ottenuto l'accesso alla finalissima.
2: Oltre alla Croazia si sono qualificate anche Grecia, Finlandia, Belgio, Svezia, Moldavia, Israele, Serbia, Lituania e Polonia. La seconda semifinale si terrà domani sera, mentre la finalissima, in cui rivedremo anche l'Italia con Sal da Vinci, è in programma sabato.
1: Per lo sport calcio, il grande giorno è arrivato. Questa sera all'Opus Arena di Osijek, il Rijeka affronta la Dinamo Zagabria nella finale di Coppa Croazia. Come dichiarato dal capitano Martin Zlomislić, la posta in palio è altissima e questo potrebbe essere anche l'ultimo ballo di questa generazione.
2: Alcuni giocatori hanno infatti già lasciato la squadra e a breve se ne andranno anche Radeljic, Petrovic e probabilmente Fruk. Sarebbe un onore poter rialzare ancora una volta il sole di Rabusin, ha concluso Zlomislić. L'attesissima sfida avrà inizio alle 18 con programma in diretta sulla nostra emittente già dalle 17:30. Ricordiamo ancora che questa sera all'Olimpico di Roma Lazio e Inter si sfidano nella finale di Coppa Italia. Qui si inizia alle 21.
1: Passiamo al meteo. Alle 10 a Fiume segnati 14 gradi, minima della notte 7 gradi, umidità relativa al 38% con alta pressione atmosferica.
2: Nell'area guarnerina tempo variabile con schiarite ma sempre in presenza di nubi sparse. Dal pomeriggio è previsto un graduale rasserenamento. Venti di direzione variabile da leggeri a sostenuti. Mare calmo o poco mosso. Massime lungo la costa tra 18 e 23 gradi. In Gorski Kotar tra 14 e 19 gradi.
1: Terminiamo con l'almanacco del giorno. Oggi è mercoledì 13 maggio. A Fiume il sole sorta alle 5:34 e tramonterà alle 20:23. Oggi si celebra la giornata mondiale del cocktail.
2: L'aforisma del giorno cita: il mondo è un posto pericoloso, non solo a causa di quelli che fanno il male, ma per quelli che guardano e non fanno nulla. Con questo pensiero è tutto, grazie dell'attenzione e a risentirci con il notiziario delle 12:30. Buona giornata sulle onde di Radio Fiume.

0: ore 16.
1: Radio Fiume. Giornale Radio.
2: Buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Fiume, in studio con voi Selina Sciucca e Gianfranco Mixa. La ministra della Salute, Irena Hrstić, ha dichiarato che il rischio legato a un'eventuale diffusione dell'antivirus in Croazia resta basso. Intervenendo alla radio pubblica, la ministra ha assicurato che il sistema sanitario è pronto a reagire, definendolo competente e resiliente.
0: Hrstić ha inoltre annunciato che entro il 2026 dovrebbe venire approvata una nuova legge sull'assistenza infermieristica, attesa anche dai sindacati. Il provvedimento punta a rafforzare il personale sanitario e a migliorare condizioni di lavoro, salari, nonché trattenere gli infermieri nel sistema pubblico.
2: Cambiamo argomento. Il Sabor discute la proposta del Partito Socialdemocratico di vietare la vendita di bevande energetiche ai minori di 18 anni, con l'obiettivo di tutelarne la salute fisica e mentale e ridurre i rischi legati all'eccessivo consumo di caffeina e sostanze stimolanti.
0: La modifica alla legge sull'attività di ristorazione punta a limitare l'accesso dei minorenni a questi prodotti, promuovere una pubblicità più responsabile e rafforzare l'educazione a stili di vita sani e alla prevenzione delle dipendenze.
2: Passiamo ora alla cronaca nera. Una ragazza di 20 anni è stata arrestata a Zagabria con l'accusa di aver aggredito un turista filippino nel centro della capitale. L'episodio è avvenuto nella notte del 2 maggio in via Ilica ed è tornato al centro dell'attenzione dopo la diffusione sui social di un video che mostra la giovane mentre colpisce ripetutamente l'uomo.
0: Secondo la polizia, la ragazza era già nota per precedenti legati a disturbo dell'ordine pubblico. La vittima, che ha raccontato di essere stata aggredita senza motivo mentre rientrava in albergo, ha annunciato che tornerà in Croazia per sporgere denuncia. L'indagine è in corso. La giovane rischia da una semplice multa a 3 anni di carcere.
2: Ascoltiamo ora la panoramica delle notizie estere a cura di Italo Banco, a cui si aggiunge anche la voce della nostra nuova collega Isabel Vidaic al suo esordio su Radio Pola. Sentiamo.
3: Il presidente americano Donald Trump è arrivato oggi a Pechino per il summit con il leader cinese Xi Jinping. Trump punta a ottenere una maggiore apertura del mercato cinese alle aziende americane, mentre Pechino parla di cooperazione e stabilità globale.
4: Il vertice tra i due leader viene seguito con attenzione in tutta l'Asia. Restano forti timori per possibili tensioni su Taiwan, sicurezza regionale e rapporti militari tra Stati Uniti e alleati nell'Indo-Pacifico. Nuove tensioni in Medio Oriente. Secondo le ultime notizie, continuano raid israeliani tra Gaza e Libano, mentre l'Iran avverte che potrebbe accelerare il programma nucleare in caso di nuovi attacchi americani.
3: Cresce intanto la preoccupazione internazionale per un possibile allargamento del conflitto medio orientale. Gli Stati Uniti e diversi paesi arabi lavorano per evitare un'escalation regionale tra Iran e Israele.
1: Notizie locali.
2: La città di Fiume e l'Energo hanno firmato le modifiche e integrazioni al contratto collettivo dei dipendenti della municipalizzata fiumana. La novità più importante riguarda l'aumento degli stipendi lordi del 10%, uno scatto che sarà introdotto in due fasi. Un primo incremento del 5% entrerà in vigore a giugno, mentre il secondo, sempre del 5%, scatterà a ottobre di quest'anno.
0: Prevista anche un'indennità di 600 euro in caso di malattia superiore ai 90 giorni e l'adeguamento dei premi di anzianità ai massimi importi esentasse consentiti dalla legge. Ai dipendenti che andranno in pensione dopo aver trascorso gli ultimi 15 anni alle dipendenze della municipalizzata sarà riconosciuta una buonuscita pari a 5.000 euro netti.
2: Nel primo quadrimestre del 2026 il capoluogo Quarnerino si è confermato nell'elenco delle destinazioni top 10 in Croazia per traffico turistico. A confermarlo oggi l'ente turismo cittadino. Da gennaio alla fine di aprile segnalati 121.584 pernottamenti con un aumento del 2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. I turisti stranieri hanno realizzato il 72% dei risultati complessivi e i più numerosi sono stati i villeggianti provenienti da Italia, Germania e Austria.
0: Gli ospiti hanno soggiornato soprattutto negli alloggi privati, 46%, mentre il 39% ha pernottato nelle strutture alberghiere. La durata della permanenza media a Fiume è stata di poco inferiore ai 3 giorni per i turisti stranieri, meno di 2 giorni per quelli croati. Confermato così il carattere urbano della città come destinazione ideale per brevi soggiorni.
2: Passiamo ad altri temi. A Fiume è in corso una mobilitazione generale per gli oltre 40 cani maltrattati e ridotti alla fame nella vicenda del casolare dell'orrore sul Monte Maggiore. Scuole, licei, ristoratori e interi comitati di quartiere di tutta la città si sono alzati in piedi per sostenere il lavoro svolto dal rifugio per cani di Viscovo, con una raccolta di fondi e beni necessari alla cura dei cani.
0: La maggior parte dei comitati di quartiere, da Cosala, Tersatto, Drenova, Cantrida, Peccine, Valscurigne, Pechlin e Grpzi, organizza azioni umanitarie per sabato 16 maggio nelle ore mattutine. Invitano i cittadini a sostenere la campagna di solidarietà con donazioni di coperte, asciugamani, lenzuola, prodotti per l'igiene e cibo per cani con problemi intestinali. Per tutti i dettagli seguire le pagine Facebook del rifugio di Viscovo.
2: A reagire è stato anche il sindaco di Abbazia, Fernando Chirighin, che si è detto scioccato per la vicenda con un messaggio pubblicato sulle reti sociali. Chirighin ha annunciato che l'amministrazione cittadina continuerà a impegnarsi nel processo di accoglienza e cura dei cani provenienti dal Monte Maggiore.
0: A mobilitarsi anche i giornalisti di Provierno con una puntata speciale su questo caso di violenza e criminalità che andrà in onda domani sera.
2: Cambiamo argomento. A Fiume il comune si prepara a cercare un nuovo operatore per il servizio di monopattini elettrici dopo la fine della collaborazione con la Bolt. La sindaca Iva Rincic ha annunciato un nuovo bando pubblico per il noleggio dei monopattini in città.
0: Arrivato a Fiume nel 2021, negli anni il servizio è stato accompagnato da episodi di vandalismo, anche con mezzi danneggiati, persino gettati in mare. La città non ha ancora reso nota la data del nuovo bando.
2: Dalla nostra realtà comunitaria prende il via oggi la campagna elettorale per il rinnovo dei vertici dell'Unione Italiana. I candidati alle massime cariche, Marin Corva per la presidenza dell'Unione e Paolo De Marin per la guida della giunta esecutiva, incontreranno questa sera alle 18 i connazionali alla comunità degli italiani di Buie.
0: All'evento parteciperanno anche i sodalizi vicini di Cittanova, Verteneglio, Villanova, Mumiano, Castelvenere, Crassizza e Grisignana. Nei prossimi giorni gli incontri in seno alla campagna elettorale proseguiranno anche in altre località.
2: Musica e spettacoli. Arriva a Fiume una delle voci più amate della musica italiana, Iva Zanicchi, che sarà protagonista di una serata speciale al teatro Ivan Zeitz. Sabato 16 maggio alle 19 l'artista porterà sul palco i suoi grandi successi alternati a momenti di racconto in uno spettacolo che unisce musica ed emozione.
0: L'iniziativa è promossa dall'Università Popolare di Trieste e dall'Unione Italiana con il patrocinio dell'Ambasciata d'Italia a Zagabria. I biglietti per l'evento sono andati a ruba nell'ambito delle varie comunità degli italiani. Per eventuali ticket rimasti è necessario contattare il proprio sodalizio locale.
1: Lo sport.
2: Calcio, il grande giorno è arrivato, mancano circa 2 ore alla finale di Coppa Croazia. Questa sera all'Opus Arena di Osijek il Rijeka sfiderà la Dinamo Zagabria, campione nazionale, nella corsa a quello che potrebbe essere l'ottavo sole di Rabusin. Come dichiarato dal capitano Martin Zlomislić, la posta in palio è altissima e questo potrebbe essere anche l'ultimo ballo di questa generazione, considerando che a breve lasceranno la squadra Radeljic, Petrovic e probabilmente anche Fruk.
0: I fiumani proveranno a ripetere il successo di un anno fa in una sfida che racchiude mesi di alti e bassi e una stagione molto intensa. Il ritorno del trofeo nel Quarnero avrebbe quindi un enorme valore simbolico, oltre che sportivo. Fischio d'inizio alle 18 con diretta su Radio Fiume. Aggiungiamo che questa sera all'Olimpico di Roma, Lazio e Inter si sfidano nella finale di Coppa Italia. Qui si inizia alle 21.
1: Che tempo fa?
2: Pomeriggio nel Quarnero all'insegna di un generale rasserenamento con ampie schiarite, moderato vento di scirocco e massime per oggi fino a 23 gradi. Intanto alle 15 a Fiume segnati 18 gradi, con umidità relativa al 35% e condizioni di bassa pressione atmosferica.
0: Queste condizioni stabili e serene non dureranno a lungo. Già da domani nuovo peggioramento con graduale aumento della nuvolosità. In serata piogge, rovesci e temporali. Scirocco e venti dai quadranti sud-occidentali da leggeri a sostenuti, a tratti burrascosi. Mare da poco a moderatamente mosso. Massime nel Quarnero in Istria tra 18 e 23 gradi. In Gorski Kotar tra 15 e 20 gradi. E con il meteo chiudiamo l'odierna edizione del GR realizzato in regia da Goran Banic. Grazie per averci seguito e a risentirci domattina, si spera, con il sole di Rabusin. Buona serata a tutti.